0: mutambino ai go le se ba nne ne bo le di doctor wa ra ba go nonse ai ke mo go tla papa
1: yeah.